0: cosa, fatta tutto!
1: Stiamo aspettando
2: come rose, figlia,
1: un po'.
2: Ma io... Ah, chi?